0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci! Ose non remeso Ricci! Ravago mo colo, colo! Ucci danas adios!

0: Tavem bachtale romale sogo dijene budzor tai sa stipe ande bute bershende te delo dei.
1: Vesha, vesha, zelenone.